de con un canalla. A de canalla. Oh, canalla. Mujhe yaad hai wo sara sara. Mujhe yaad hai wo sara sara. Tumhe yaad.